spazietti sparati. Impronta, impronta, che non le softa te. Ti uomo, ti rechen, und dati hot volé. Auf Strizi, soi toten, und